Susanne, lei copre io. Io carto un album rec, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Zdarzy to mi nieszczęście.